gloria, gloria del corpo di Cinco, che il ministero animato la sa. Gloria, l'ebbrezza e l'amore che ha vinto, e al latino la pace ridà.